articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo.

sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

Bonne la croix. Non avete paura del domani. Visioni del canale sul soffitto argento. Soprattutto non dimenticate

0: cosmonauti, interpoli, astronauti, diesel, cosmo, aviazioni, nauti, politi, politi, cosmogeni, astronauti, cosmo, astronauti, kerosinga, cosmonauti.
1: Tonici, tequila, hashi, internet, unitas, motorul, CSGP, batorul, CHF, smehi, high.